0: Radio.
1: Capito.
2: Secondo me ci vuole anch'io. Yeah, I'm gonna talk to you all.